0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Franco Ricci, I Stilli Napoli.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gilda Mignonette, o paese do sola.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto, a sonnambula.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, A Sirena.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, sto chinire, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare, un cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te passa. Si una pupata è tutto vicinato. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

siete vasà. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba, questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquato.

0: scappa, se c'è somma e dici, ma chi è che quando passa mi fai venire una mossa? Ho le bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei in abbonda. Sospira e fa. Ah, sei in abbonda. Sospira e fa. Ah, sei in abbonda.
2: Ah. Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
4: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fausto Cigliano, La Riulà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 3 e un minuto. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Trevi, paese mio.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Concetta Barra, una murata mia.

è nato poco stracquo. Torna a chiovere a schiovo, rido solo con l'acqua.

tirato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce il sole.

0: era tu poco stracqua.
1: Maria Nazionale, Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tullio Pane, Roselle Maggio.

tre anni o porto sempre ancora. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E mi ha detto, musatore, non vi posso arrabutare, l'aggio troppo arrabutare.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: Ca certi voti penso che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Ca potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
3: Nilla Pizzi, accarezzami.

0: una cosa e pizzica.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: È di Napoli, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fausto Cigliano. Che lalla!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Franco Ricci. Lazzarella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Antonio Buonomo. Bella.

cosciente io me ne freghi. Freghi. Piangi? E perché piange? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia. Si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e i chiodi, a sciarpe e lana. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ria Rosa. Non mi seccare.
2: Quando l'amore è morto, bisogna sopperrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E sai

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cerca di un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu bastardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non ti vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: Il tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e detta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare, e allora sai chi ha fa? C'è spopanta sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non devo sparare, non c'è sta niente a fa, sulla mare ti aiuta.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Nilla Pizzi, Maruzzel.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo. Fausto Cigliano. Guagliona.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Vittorio Gricolo, O Paese do Sul.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Nino Fiore, Umar Nariel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Giuseppe Milano. Evviva Alfredo Smith.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagna e che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che stogna una ritta, non c'è per dimmi in chiacchiera, volimmo Alfredo Smith. Zima con lui a lucco tutta gente, volimmo Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica si fa l'elezione, un presidente cagnere che sta nazione, ci vuole un democratico, ma che sta ognuna

0: Bravo, Fred Smith! Olè!
1: Luigi Mastracci, Korngrad.

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata a tante.

amore tu c'è spazza di onda bella, la rapo sta presto non la rapo, e ti ho mangiato poi io amma la pelle, ha fatto tu poca e con te capa, sta finesse con giustino, vedo che se la fa barra, se ti canta il vittuzzino.

da tutto si partire, ma è fine che da spina la pannante, odio e papà, e tu non sta mai c'è.

distanze. Volete passate tutti in chiusa, balla faccia la dimmata con finte, cadu le orno in gianda una scusa. Tarararana, tarararana, dove nasce la radio tra i danze. Questa che va a casa con la tortura, dilla che ha imparato l'istrumento, che ha dato una buia all'anno 22.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, giramolla, fa lo scatto e te caccia un ritratto.

la vuoi fare una foto, ma concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

ma prima che te fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fa? Stavo

0: Stavo va vanna cosa, stavo va vanna cosa, e amma vattella vattella vattella mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma vattella vanna fotografia. Una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Nicola Rigliano, resta con me.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Ria Rosa, Chiove Gheshu Sul.

0: da Don Buffante. Come ha filo grosso grosso, il dopo sei che si passa, da ma fammi stampare.
1: Sergio Franchi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Luciano Taglioli, Vierna.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mario Lanza, funiculì funiculà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri. Troppo innamorata.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Franco Ricci, canzone appassionata.
2: L'albero picciorilla giù piantato, crescendo la cuppena e custodore. L'avantacata già me l'ha spezzato, e tutte

se voglio bene tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, sto cuore che cantava.

Se voglio bene tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta sarra quando, scioppa una bella rosa i pugui.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Maria Paris. Cor bersagliere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Com'è bella stagione.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gloria Christian. Tutte sera.

t'ammerà pienissimo, amici ad indiafora, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito, signora, segga qua, rispose lei, stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a vinto dire allora, e a prise ce niente, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli, ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora. E allora io feci subito, necessita virtù, ma Frisio ci magnaiem, tu ci

qui viene il graziosissimo Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presentomi Marie, ma aveva pigliato proprio con un capone fora e chiedemi in da camera e s'assettaia signora. E allora, e allora mentre proprio a stevo pabbraccia vicina a porto tuccata sentette tuzzulia, chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora, tu cameriere in smoking o punterà signora. E allora, e allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una avanzata spirito disse io ma non è ora, e il cameriere pratico pardon signor signor. E allora, e allora lei fa sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon ore, che ci vuole anche Napoli carissima signora. E allora, e allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana. Piscatore Pusillga.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Alagna torna su Rientro.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Totò. Miss, mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che hai moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
3: Mario Abate, dici d'ingello voi.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Franco Ricci, a figlio rugafattiere.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Teddy Reno, mala femmina.
2: Bella figura hai fatto.
3: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi

0: resta con me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. Ti ama la fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Miranda Martino, Lillì Cangi.
2: Ma non so più.

Costa, napolitanate.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Alfredo Bascetta, coro Lucchiagnara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 7. In punto.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gennaro Cimmino. Aprile a Napoli.

Stamma sulla mamma e potrà. Ma se c'è chiuso qui, forse non posso che vanno fa. Da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Mi batte forte da sulla morte, cancella.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Giovanna Desio e Desiderio.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai.

una cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa grande.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Canzoni napoletane, passione vera.
3: Mirna Doris, a città e Bulisnella.

mo ti porta a Margellì. Sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando il traffico permette, ti è permessa tutte cose, no, perché ti ruota dritta.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Miranda Martino. Tuppe tuppe. Mariscia.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Bruno Martino, una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Nunzia Marra e Gino Di Procida. Pud dispiet.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Raffaele Balsamo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Toni Astarita. Portata la Stil Rosa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie, ah, Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Pioggia di medaglie azzurre nei diversi europei in corso nell'atletica a Birmingham. 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Brilla il trionfo di Andy Diaz nel triplo, 18 metri e 15, a un soffio dal mondiale di Jonathan Edwards.
3: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a 3 gare che ci arrivano, eh. Se prima dubitavi, ora non dubiti più, sono sicuro. Andiamo a casa tranquillo, felice, 18-15, ormai abbiamo superato la barriera, quindi bene, sinceramente sono molto contento.
2: A Parigi nel nuoto un oro con Martin Enghien e 50 rana, 2 argenti e 1 bronzo. A Zagabria, ginnastica artistica, 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Manila Esposito vince al corpo libero. Senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali. Si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. L'aeroporto di Catania è tornato operativo dopo una settimana di stop per le ceneri dell'eruzione dell'Etna, eruzione che ieri ha causato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Ogni nota è una magia.
5: Lolita.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Miranda Martino, Nammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu po' ta bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardata all'app che la faccio luna.
2: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei o prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Mar-

0: se tu mi cerchi scuse sti incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, lo dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, vieni te.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Franco Ricci. E spingolo francese.

0: sempre con te.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Amedeo Pariante, addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
2: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro, dimmi il tuo che è questo, dimmi il

catena, l'amore è una catena che mai si spezza, non si spezza, e io e là, se si spezza buonasera, non si può più incatenare, non si spezza, e io e là, se si spezza buonasera, non si

Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Coran Grata.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. T'voglia ben assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 10 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'attentato a Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunese Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine d'arresto a suo carico. Scossa di terremoto stamattina in Toscana, magnitudo 3.7, rilevato in provincia di

0: Massa Carrara è avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Ieri un terremoto di magnitudo 3.9 nel Catanese, probabilmente collegato all'attività eruttiva dell'Etna. A Genova un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie prima di provare a togliersi la vita. È ricoverato in gravi condizioni. Già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale stamattina, stasera e domattina. Sul fronte del caldo da domani è previsto un rilevante calo delle temperature. Calcio, ultime amichevole, una settimana dal via alla Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 Borussia Dortmund, Roma, Bologna KO 1-0 col Brighton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Vera Nandi, so chiacchiere.
3: Gente, che era semplice e che era più bella, che si scialava.

luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato, te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nino Taranto, Ciccio Formaggio.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Consigliali Ciardi. O mare emergellina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fausto Cigliano, Rosa Mieti e Rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Luntana a te.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Merola, Umari Margellina.

0: la la, che la la, che la la.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gastone Limarilli, O paese rosol.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 11 e 2 minuti. Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Gino Ruggero, Lucio Domar.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Romano Zanotti. Mi son briagati sola.
2: Sciura che mi parlate primavera.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nino Taranto, o sospira.

roccia roccia mi fa sospirare, tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa, tu non lo sai ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la diera, o ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

Arrivo carosse che sfizziete va sa, si napopate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenzia, e te volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta. Sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai. Sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu guardo sarte tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilette. E sto rendiello che faccio che fungiello. Sospira e fa, ah, sei una

0: Poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah.
1: Vittorio Parisi. Bionda non chiagnera.

dispettosa si gagna paese a non torno mai più. Vi ho detto a barra una cosa, ma sposa in

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Valeria Esposito. Ite vorriava sa.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci. Quan tramonto sul

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Alagna, Maria Marie.

0: o prima e l'ora ti passerai per me.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Giuseppe Di Stefano. I ma ricordi Napoli.

bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo il

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Gabriella Ferri. Simme Napoli, paesà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 12 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne, argento individuale per Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato. Sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta B fronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti, circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro, la Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto, Joan Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto a un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trommai sta serenata e va Margherita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si fa spassare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alfredo Napoletano, Desiderio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ezio Pinza, Anima e Core.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Fonò la band. Funiculì, funiculà.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Gianni Poggi, voce in off.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne e argento individuale per Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta B fronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, anime core.
5: Fausto Cigliano, viene menzuon.

banda di Pignataro, e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

adesso canta e suone, bandarelle e processioni, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle, che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Maronna!

0: Dottore! L'amerò.
1: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
2: Cristina Fontanelli torna su Rient.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Nino Taranto, Dui Paravis.
2: Noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e paravisa, io te la suona. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertì. Si di Napoli, e te la sinta, e facito ci sentì. Vami ma fa sentito io tre canzone, caduto paravisa.

paravisa sa cantaia. E tutti i santi e te la sentì, sto repertorio non forneva mai. Carmelo, solo mio, Maria.

voi sentite, sti voce che so voce in gioventù, e si scemi per là, non ci credite, sapete.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Franco Ricci, Napolitanata.

0: Loriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vedo frisca frisca e panettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5%, l'anno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito.
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatadello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fra la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Grazie, Rosalie.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzio Gallo, suon a mare chiaro.

magazzino, a schiocca lì c'era rosso. Fresca era l'aria e tutto lucciardino adorava di rosso.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Gennaro 40. Vi serve niente più.

Pasqua.

0: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
1: Ha già fatto buon augurio.

se avesse fatto nada quella che è fatta a me, stomma d'avesse acceso e vuoi sapere perché? Perché non ho

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Nino Taranto. A rumba di scugnizze.

così. Bella bambino carmelo poppa, non mi posso faticare.

0: tiene chi sto cambia pava, cicchi gnacchi da botte, o Simone che apria culo, ma le deve scalla tu, a rumene che lo va fai.
1: Un matanda vira nizza, da la scina schitta schizza, fila a panna lo scavo,
0: che si arumbre scugnizza.
2: Franco Ricci, Anna Murata Mia.

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fuori, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E quasi un zin, drangat, s'accomodai a signora. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadendola tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signore. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signore, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io sulla ca signora. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Feci subito le necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, io stavo con l'occhio fuori, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signore. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami: presento mi marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signore. E allora, mentre proprio capia Steve per abbracciare, vicino alla porta, tup tup, sentette i tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camera, e questo che buon ora. Che ci vuole banca in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei o capelli subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia pa' nuova non sa da mai cagnà.
2: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
0: Pietro Bucchi, tu sì l'amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Franchi, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Silvana Martino. Ninì tira Busciò.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TVSAT sul canale 646.
1: Michele Cimato Michel, Guapparia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: GG di Giacomo, tuo fall americano.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, voce notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Giuseppe Anapeta, Franco Ricci, Michelemma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giulietta Sacco, Tarantella de Valle.

quasi la t'ho preparata. Al sapore di cioccolato, si sa fissu quando è squisita. Poche bocche ci fatte ca,

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Nunzio Gallo, Burria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 16 e 4 minuti.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie e campano oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va ben che ognuno può dire ciò che gli carba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insatato il post, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia piccerella, ma cacce capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Letizia Calandra, Cannetella.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un bocciolo e rosa te. Quando è ora di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate, culio.

faccia, dovrebbe essere felice, da una moglie vivi pace, da una chilo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, con una moglie che è un tesoro, quella donna, quel porto

La vostra mappola trema con l'aria e fa tutti nudo, ma non può vendere. Cazzo sta fendola, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'uomo da far umare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco. Napoli e Surrienta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Consiglia Licciardi. Su Spire e Gabimont.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Fonola Band. Marinariella.

0: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
1: Oh yeah! Sono stata a Nuova York! Grandissima città! Capazzo Pudia! Right, è bella è quella! Ma chi sta bambara? Ringo Street, Faro Street, Tom Bush, il Bush a te, con Papponi che sei ritto, ma con

sta buona.

0: farla da sopra. Però o solo cantarca là, la non lo può trovare, o cavallo che si passa, va a farci suggesta fa, che e parla quando va su cinque letto, basta, va!
1: Farica là!

0: tocca a me, tocca a me, faccia morire.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Mirna Doris, su Namare Chiara.

Eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la ballamma sta dando bella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, chi

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Nicola Arigliano, a tazzi caffè.
2: Vorrei sapere perché si me verite, facite sembra.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 17 e un minuto. Canzoni Napoletane. Ma sono innamorate te.
1: Ilona Tocodi. Adanz.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Franco Ricci. L'Ariolà.

Na vocca e na da vocca, ca passione attacca, te fanno assai e più ricca, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario da Vinci. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
3: Pura stanna primavera, me trasuto rindo cor, una smania fa l'amore, uno fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rindo all'occhio, fammi tre manette in occhio e non carro niente più. Carmè, carmè, tu solo non mi basta, ma c'è una...

può morire, chi ti fa fare? Cura un braccio di mamma, non fa scemo picceri, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Arturo Gigliati, Cicerinella.
2: Taneva una roba, non abbassava le matte e sciuva. Ci volevano cielo e uccello, che sarà l'ove Cicerinella.

Ceronello teneva. Il Ceronello teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O con mare teneva una sella, chi sarò che ha messo il Ceronello?

Giranello teneva una ciuccia, e l'era fatto un bello cappuccio. Non teneva né ossa né pelle, e chi sarò ciuccia e Giranello.

Ciceronella, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva. Ciceronella, se va una dina, se lo tiravo come sentina. Mi scappai un'arindamonella, getto sotto a Ciceronella.

Cerenello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il Cerenello teneva una vacca, e se la coda passa l'andacca. Oh, madonna, quando era bello, nell'andacca ci

0: Ci saranno da neve. Ci saranno da neve, stivato, 15 figli annunziati. Vera faccio quando era sudella, mannaggia l'anima e ciceranella. Ciceranella mia, ciceranella, ciceranella mia, ciceranella.
1: Giuseppe Di Stefano, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fonò la band. Monastero di Santa Chiara.

artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 18. In punto. Domenico Modugno. Io, mamma, te tu.

0: scusate, giovino, io sono bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Gilda Mignonette. Santa Lucia Lundana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Miranda Martino, A Francesa.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Maglione, Napoli è una canzone.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Renata Tabaldi, AVK.

paglia a fianco a te, da tu una nave Maria porta croce insieme a me. In gastario re viola, siendo amore tu spirò, a che serve le parole, padre

via innamorata che sia via da gioventù, quando a tua casa nata non si può ne scordarci. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, una canzone

Maria senza nerute in de braccia me caduto ma passate maladitta sì. Poi non stamma senti, poi stella lì sa sapere, non sa stanotte.

0: calomma più felice
1: me. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Maria del Monte, Clementina Santa Fe.

Amici, è meglio che lo sapete che la che facite, facite, che femmina sempre voi ci partite. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono addarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chiudo uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. Ci sta gli dice mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata, quando mi abbraccia e non dormiente, ma pare a strega che ben vinta, nata poi dice mia, sempre a denaro, bus, spenne tutte i giorni e le piace l'us, poi si mette l'occhio, la faccia, mus, ma pare un poparuolo verde e russo, a nata poi sienta la mia, mia moglie mi è la strada, ma pare veramente una pupata, ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata, ma pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che a ricetta cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'ovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire, io e femmina e facesse e dicesse, acceresse. Voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandato, io scommetto che appena è vrita, sembra priesse e currita, e femmina so con magalomita, e mo sentita, sentita.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 19 e un minuto. Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Nunzio Gallo. O paesero sola.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Mirna Doris, Bucia d'amore.

0: chiamo Margarita. Stiamo con te, dove? Dico a naviga e po'. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa.
0: Ma di?
1: Attenga.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriava con nessuna. Io mo non sopporto

0: se botta, ma se ti faccio afflitte sconsulate,
1: si bella infama stai, peggio in una cana. Mai more.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

facessi musica pure a te.

scuola si fa in giro, la gente crede che è nubino. Non posso dire che se ha scoperto

mattina tutta strada capo Valenti capo Paquino sarà due con la canzone più appassionata più bella ambita cantata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco, Maruzzella.

bene e di che fa? Miezza una strada anfosa sul come una vota sul questo destino che mi va così perché medita Dio perché una volta eri felice

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mariangela D'Abraccio, Carmè.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Fonola Band. Hasta notte.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Lucia Enrico, maggio sei tu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

Poi forastera che ad abbraccia Napolo una guardata sua, e vai trovando la fusione splendida, la voce del tutto, la voce che ti piglia ogni momento, non so chitarra e non so mandolino, e ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia, solo te dice la voglio cantare. Qua faccia il numero, con barca all'estero,

A Zoe Carista all'occhio mi può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che il nostro ci avvicina puntualmente. E smania, e desiderievo.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che tumultilla, che bellezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: tutti i filosofi erano a cui scarpa a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce o bisognista a me ciume cresta. A ieri venesse una filosofa, insomma, ha congiato ma sti scarpa, ormai, insomma, quando è provato ma si convierte. Appena che già tanto ma figlia, sentite, ma stando, ui mi piace da stare, e siamo lì da tanti varunghi, e se potimmo subito scusare, marito mi sembriaca tutte le sere, ui una sera che sta passata sotto la yard, appena ovrito, orato quattro costolate, a così chi lo vuole, e i vagati e elettrici, e c'è a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di cantone, e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tu me lo pari a staccarti scarpa, alright. Su me, io ero commensurato, signor sì, se la merita, eppure c'è stata una femmina che fa buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, facci tu me li cagare, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciumeccomi, ne vanno si d'addonate che sono proprio dio, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roda e senza ciumarire. E sta via fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta. Ciumè, si scarpine sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargatelo poco. All right, saluate le scarpine e stai su una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio. E poi guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'hai già buona allargata, sono mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quando era bello, ma tutte le figliole stanno mettendo pasto con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora, ma da tanto l'ho trovato. Oh, su me che sono ancora, ma da tanto l'ho trovato.
1: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
2: Gilda Mignonette, Mandolinate il migrante.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giulietta Sacco, campagnola vesuviana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella seconda parte di domenica aumenta la variabilità sui settori montuosi per l'indebolimento dell'anticiclone, con acquazzoni temporali più diffusi sulle Alpi e anche su parte della dorsale appenninica. Fenomeni poi verso sera in locale sconfinamento anche alle aree pedemontane e alle pianure del nord-ovest. Sarà il preludio a un lunedì dove transiterà un fronte da nord-ovest, avremo dunque una maggiore instabilità soprattutto sulle Alpi, al nord-est, sull'Italia centrale, con acquazzoni temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Triveneto e Romagna, fronte che poi martedì porterà dell'instabilità anche sulle regioni meridionali. Temperature dunque in diminuzione in questa prima parte di settimana, soprattutto sul nord e sul versante adriatico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
4: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

frontiere che

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Marisa del Frate, voglia te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 21. In punto.
1: Pina Iodice, fresca sposa.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gloria Christian, Wayun, Gloria Christian, Tup Tup, Marissa.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Valentina Stella, Ombre e Russet.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Connie Francis. Com'è bella sta stagione.

la si più ci sa cagna e già che tu sei nata cantatora vai cantati.

0: canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mirna Doris, core spezzata.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gabriella Ferri, La Pansée.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciotto io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. E io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: festa, è canzoni napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Mario Lanza torna su Rient.

0: sorte tu. Patata, fratata, mammata, sorata, zieta, nonnata, zieta, sorata, mammata, patata, fratata, fratata, mammata, sorata, zieta, nonnata, mammata, patata, fratata, iata venna, iata venna.
1: Suona raiera, scetata.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Lina Sastri. Tutta

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Nunzio Gallo, padrono d'Omar.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enrico Sivieri, quanna femmina vo'.

nenna sposai e do paese in un ricco capone. Dopo un anno facesse barone, e zucco zucco zucco zucco zucco, chi sto chiocchio non gli va in campagna e la

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Passione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Bruno Venturini, Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Maria Nazionale. Mandulinara. Anna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Daniele Pace, Piccirì.
2: Piccirì, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Tullio Pane. Serenata a Surriente.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. La Napoli classica. Musica per sempre.
1: Roberto Murolo. Mare Verde.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Alberto Berri. Vorria.

quattro pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma mi sento con tubba, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mia fa compare. Tatarandella, napolitana, si mette Luciana, che si guappa e si bella, tu litta morra, che castagnella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Aurelio Ferro, Lazzarella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Un braccio a me.

con voi balconi attorno a far guerra. Era se dai garofa ne schiavura, e ne giardiniera fa primavera. L'autunno mi è te vigna me nell'ore, c'è canto cor mio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Francesca Marini, napoletanata.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Richard Tucker, Ita Burria Vasà.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone. A cascaforte.

0: a cacciafort, a cacciafort mannara, a cacciafort, a cacciafort mannara.
1: Back through one and a cascia

gomma scritta Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che si, una crasta le specchie,

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gastone Limarilli, Accarezzami.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

Artista e canzoni napoletane. Oggi è il 17 agosto. È l'una. È tre minuti. Sergio Bruni. Palomme notte.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Tito Schipa. O surdat namurat.

0: Canzoni napoletane. A voce Rocore Napul.
1: Gabriele Vanorio. Cor forastiera.

risposta, ma da tutto, banarista, banarista, come esausta. Quando tu belle stagi alle femmine, quando io mi esausto. Per la spiaggia vi che sono, mango mare, me la prego.

no, la testa puzza, ma piace le stucca, le basa e per la via, ma che spazza, ma che puzza, panarista, panarista, panarista me sausta. Mi tengono sotto di per, a me mi piace le sue femmine da uomini. Quando vedo me sausta, ogni femmina lo fa apposta, troppo calda, no, è fatta, la diventa faccia tosta. Nanza mi ha più la forza, ma se fa una giorgerita, basta e spazza, fa la porta, sulla merda, la camisa. Quanto è bella signora a porto.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

0: quanto amori.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Angela Luce, t'ammurriata nera.

0: Artista e canzoni napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 2. In punto.
1: Alberto Berri. Non voglio fare sorgente.